0: Ok. Arrivederci.
1: No! Tu offendeste il mio onore.
0: No, ma...
1: E con questa onda guardata, non sai come
0: farlo.
1: Prego, maestro.
2: Prego, maestro.
1: E vosotros sareste con...